me chiamo Toro e verde qui vorrei mandare un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta e anche un saluto molto speciale a Manu Blanco. Così che già lo sapete, arrivederci, adeu!